0: Svaka čas. Svaka čas. Svaka čas. A mislim, nismo došli na balet.
1: Sono Vincenzo, sono di Palermo e amo molto la Dalmazia. E Spalato è bellissima. Agliuk živi vječno! Ole ole ole ole ole ole ole ole ole. Miki kaže da se bo...

Sono Vincenzo, sono di Palermo e amo molto la Dalmazia. E Spalato è bellissima. Agiuk Givi Viecno!